0: veramente dovessimo guardare gli Okambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.